sono non tocca fare una nostra casa del monta. Niente un po', un piantano non si tanno puna no. Te utu non ha para. Shenava tu, shenava tizie, shenava tilunda. Le case du pumpike, la chute tom dal savana. Do so pico tu. Ye nintumpo, inuna vovo, tiz vovo. Zazakeri marari. Si, zazakeri marari. Tis vovo. Zamanolo tokafali.